la carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano più.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.